mi sta zitto, ci sto ancora. Ma io non mi chiedi, esisti. Ma io non ci sei mai andata a terra, ma io non mi